0: Trainato, tac, le fetta, pitbull.
1: Ehi, fai.
0: Ash, bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, le le.
0: Scudro in Napoli, sto
1: con chi. Scur, le pso per asbiec.
0: Resta in Natasha.
2: Da ha ne gail, che fette prova a durlo, ma le usa, vici prova, io bisò, ai, ai, le vero, il boi dancer.
1: Scur, bravo.
2: Ai, le insieme, moj, bitus, di che il patata, le vditi, da wa.
1: Sorry, sorry. Ian, Marait, Shane.
0: Marait, stammel, il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, le tamel, splitto, ecco.
0: Dav, ġifiri, le tamel, le split.
1: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays.

0: Cat's Eye Animal al dalodo, Jamie Turnaway, non è con by breakfast.
1: Buongiorno,
0: birra e barra, ne spera la stessa che come il beso del giorno al Taibat, ne giudice FTI, guarda caffè.
1: Ecco, è il Jimon, connector positivi, happy Mala Friday. Mela
0: hee, il weekend, naslu da Shane Aldin, e kif proprio uwa, il Jimon.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ecco, presli u għal ġiman tu come chance u l-opportunità li tiħakki għawna il-playlist tana.
3: Vera, vera, vera sempliċi. Isema għuna 9-0-8-9-7 ibatulna dik il-diska li tqajmek bħal kafe grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate. Bċċans ovvjament li jek nazlu d-diska tijak tu neħekajt il-playlist tana x-nitfaw emmek u kol ta' kustar usable iced coffee cup Butchie, Butch Jamie u Butch Terin fuq.
0: Ekku zaħta.
1: Għas bistafu kemmu maġmi.
0: Mux ħan nirrovinaw lek ġifiri il-kafe.
3: Le,
1: ġibi. Nisperaw li li.
3: Barra, mux fuq ġawa.
1: Mux nintab kif tħossok.
0: Yes. Għalmena u nufsi tal-ħiniħor dik għal-issan tukum il-banger zaħna. Sakem Michael, kom iċċans li tħakki għawna l-playlist. Intom, nkoblu b'din, kbira u għet mill-guilty pleasures.
1: Ibdew għasbu fjom.
0: Guilty pleasures di għajdi. Golden fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

Und im Dope Throwback auch We All the Lord und Destiny's Child. I cannot say my name for Bay Bonjo Gavana. Conosceu da Cli Ua il Gemma Felodo David Valley. Io non è che non è camminato Bedu al Satis Hachtan Non-Stop Throwback. Se spera che ti è accettata, da Scam Jena è accettata un Egg da Lodo. A Shannon Colonel Mosfo e Seju. Allo Stan con Pluma Ellie Goulding.